dormina. Bella tu sardigna con una sagna combina. Pille tormina. Dacu tormina. Dacu nana daia, dana daia, mamadinho. A pantera. Dacu tormina. Dacu nana daia, na cintura di menina. E